Lante scavendo, latte da prando, ti va bucendo, ti la scazzando, tutte le vacche in robe sarò proprio. Lante scavendo, latte da prando, ti va bucendo, ti la scazzando, tutte le vacche in robe sarò, tutte le vacche in robe sarò, tutte le

0: la padrone han perduti gli amanti.
1: Lo so.
0: Tutti lo piangono, tutti di lì di loro ancora tu sai.
1: Sotto.
0: Ora Benzema, per consolarli un poco e trar come diciamo. Io de vecchio oro, tu ritrovassi modo da mettere in la grazia due soggetto di campo che viene volar, c'è mi capisci? C'è una mancia per te di venti scuri, si rifà e riuscir.
1: Non mi dispiace questa proposizione, ma con quelle buffone. Basta, potiti, son giovani, son belli, e soprattutto hanno una buona borsa i vostri concorrenti.
0: Ma poco quella che piace a voi, alle donne di giudizio, li vuoi vedere?